0: per il giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio.
1: Grazie, pour le jour où on s'est enlacé.

giorno che ti ho abbracciato. Subito dopo mi hai baciata. Cerchiamo la grande avventura. Cerchiamo ovunque. Cerchiamo la libertà.